0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: in morti in terra l'assicurazione.
1: Vabbè, la sospendi, te li va a macchina, è stato buono. Il mio problema è, ma se agisco sul trend, il 70% non faccio niente.
0: Ma io la sospendo, ora la sospendo.
1: Ok, no, vabbè, assicurazione, sì. Comunque mi rimane il 70% invariato.
2: Vabbè, lui dice lui, forse si può fare una polizza particolare, perché dice lui, se io la macchina, ok, non la posso cambiare, me la tengo, no, euro 5, aspetta, non cammino negli orari che tu mi dici, però tipo entro le 7.59 giro e vado al lavoro, dopo le 18 mi metto in macchina e torno. La sto comunque utilizzando la mia macchina. Dice, in quel caso ti devo pagare l'assicurazione al 100%,
1: sì.
2: Oppure posso fare le fasce orarie, posso fare qualche
1: Tant'è
2: cosa.
1: Che fra poco, non lo so se ancora se l'hanno approvato o meno, addirittura l'assicurazione obbligatoria tenendo la macchina ferma. Chi ha le macchine ferme nei garage che non circolano e tenono fermate così, che non la usano, devono assicurare la macchina, che la macchina può fare qualche danno, una cosa. Quindi, insomma, anche se la macchina è ferma, l'assicurazione va a prendere i soldi. C'ha da rifondere Puglia.
2: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao.
3: Ah, allora.
1: Che sta?
3: Mari, ce l'ha fatto una cosa.
1: Certo, forse.
3: È così, no. Ecco, voglio dire, è l'aereo che passano, non inquinano.
1: Quelli soprattutto, quelli la fanno. Ma su queste cose qua però non si agisce mai, capito? Le navi cargo che trasportano le cose, le navi da crociera.
3: E dei destini che si usano, la roba di plastica non inquina.
1: E come no?
3: Ma stottavo da mobile, si dice a Napoli. Ma tutte anche le altre cose, per carità, qua il mondo non c'è niente da fare, è da fare nuovo, ma chi ci può un mondo nuovo?
1: Brava, hai detto una cosa giusta, ma tutte queste altre cose che poi inquinano, non ti mai un freno, una cosa.
3: Scusa per l'ignoranza che c'ho, non lo so, però ci sono altre cose.
1: Ma proprio da ignoranti noi, ci viene da farci una domanda, perché 2 più 2 fa 4, poi alla fine non è che ci vuole un tecnico della cosa. Sì, mi fermi le macchine, sono d'accordo, ma le altre cose non fai niente?
3: A noi addirittura ce l'hanno fatto loro a metà via, lo voglio ricevere napolitanamente.
1: Non ci può pensare.
3: Vorrei dire tante cose.
1: Va bene, ciao
2: Sissi, buon sabato, buona domenica.
1: Ciao.
2: A proposito dell'inquinamento, fatemi capire una cosa: producono le bottiglie col tappo attaccato per evitare l'impatto ambientale, poi davanti gli stadi te le fanno staccare e buttare da solo? In che senso?
1: Non lo so, fanno staccare un tappo vicino a bottiglia, non lo so, negli stadi.
2: Ma mi sembra una sciocchezza.
1: Non lo so.
2: Molto green come strategia di marketing e sicurezza, basta prese in giro. Beh, qua diciamo l'inquinamento legato alle bottiglie però è di tutt'altra categoria, perché il tappo separato dalla bottiglia è molto più difficile da recuperare, loro per questo lo hanno poi tra virgolette incollato in quel modo. Rosario, questa legge è andata in vigore già l'anno scorso e per non pagarla o si devono togliere le ruote o il motore. Ma quanto è bella l'Italia,
1: quando c'è la macchina ferma devi pagare l'assicurazione, no? Per rispondere ad Enzo, quindi anche se ce l'hai ferma la macchina devi pagarla, comunque non si toccano le assicurazioni. Vai.
2: Un nuovo messaggio per il comandante: mi servono 3.000 euro
1: mi state indossando.
2: Allora, l'amico che ne ha chiesti 1.000 è venuto per il weekend. Deve farsi la settimana almeno.
1: Basta.
2: Come si dice?
1: No, io sto senza soldi, la mi sento in da busta di sacano. Cioè, non posso. Ma devo lavorare per recuperare.
2: Ne parla un novembre.
1: Ma chi tiene i soldi è pesacane che sta a cavare.
2: Sì, ancora si muove, incredibile. Allora, buongiorno ragazzi. Paolo da Stoccarda. Qua il blocco all'euro 5 diesel c'è già dal 2018. Infatti ho dovuto comprare un euro 6 benzina nuova. Però il blocco non va in tutte le città. PS, siete mitici. Vabbè, anche qui siamo concentrati al nord, se non sbaglio, abbiamo detto con le città.
1: Città
2: almeno al momento.
1: Di 100.000 abitanti, meno di 100.000 no, più di 100.000 sì. 90.000 no, 100.000 sì. 10.000 ci vanno.
2: Perché il calcolo è fatto sul totale delle auto poi che circolerebbero e in quel caso le polveri
1: ma
2: dice, sono...
1: signori sindaci, cari legislatori, agiamo anche su altre cose. Sì, la malua su P10, lo amo.
2: Ma lo è sempre a cercare sord, mamma mia. Fermi lì, torniamo subito.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4 per 900

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sarò quello sbagliato, ma per esempio a me piace molto il messaggio come l'ha scritto l'amico Maurizio, che dice: ragazzi, sono in Croazia in un hotel, vi dico che qui la plastica non c'è, è tutto green. E mentalità, cominciamo dalle piccole cose, forse si vive meglio.
1: In che senso? Se non vietano la plastica, come fa? Avevano messo il vetro, l'hanno vietato, l'hanno annullato. Neanche le macchinette per riciclare la plastica con la cosa ci hanno messo. Cioè, in Germania, per esempio, tu usi questi qua, portici, ce l'avete voi?
0: No, non li uso, però la riciclo, cioè cerco di... No, faccio la differenziata.
1: Marco, si fa, per esempio, come sta in Germania, no? Che metto il vuoto, che così la plastica non la butto, la metto nel coso e recupero i soldi e poi li spendo di nuovo nel supermercato.
0: Sì, questo
1: qua neanche ce l'hanno messo, non lo so se a te te l'hanno messo.
0: Non mi ricordo in Italia quali supermercati avevano comunque... l'avevano.
1: Non ci sta. Non
0: almeno
1: c'è.
0: L'avevano ragionato, perché ricordo
1: vabbè,
0: che se n'era parlato.
1: Allora,
0: no, ricordo che se n'era parlato.
1: Se n'era parlato non c'è.
0: Ricorda
1: la plastica, no?
0: Ti faccio sapere,
1: non c'è il riciclo, non c'è.
0: Vabbè, perché tu vedi un riciclo a recuperare dei soldi, però se tu la ricicli, diciamo che il discorso sarebbe che tu oggi puoi, volendo, è ovvio, purtroppo costa ancora di più, la plastica mantiene un prezzo troppo competitivo e troppo basso, però se vuoi puoi evitarla, o almeno su certe cose, la plastica, andando a prendere prodotti che sono

0: sono compostabili. Ragazzi, Paolo da Stoccarda, qui il blocco alle ore 5. Aspetta, sì, questo l'avevamo letto. Allora,
1: porca miseria.
0: Sì, Volkswagen e Audi stanno chiudendo, ma la cosa strana è che i loro stabilimenti li stanno trasformando per produrre armi, dice un amico.
1: Ah, questo non lo so. So che stanno chiudendo, però non. So che ci vogliono far cambiare il parco auto. Sono d'accordo, ma se i stipendi sono bassi, come faccio? Ma ci accattassi in macchina? Quella è la. Vogliono che ci cambiamo la macchina, sono d'accordo pure. Ma come? Chi la paga? Pisacane si può accattare sui, può accattare a me, ma mica può mi accattare.
0: Ah, ok, aspetta. Quando vai allo stadio per vedere una partita o un concerto e porti la bottiglia di acqua, mi dissero o di togliere il tappo o di buttare la bottiglia. Fermo restando che dentro poi te la vendono intera la bottiglia a 5 euro. Questo è green. Ho visto un post a riguardo pubblicato da Borrelli stamane per il concerto di Tiziano Ferro a Napoli. Allora, poi qua fatta la legge ho trovato l'inganno, cioè loro ti fanno togliere il tappo perché tu, se hai una bottiglina col tappo d'acqua, mezza bottiglia d'acqua chiusa col tappo la lanci, è pericolosa. Senza tappo la lanci, si svuota e non fa male, quindi è una questione di sicurezza questa qui. E teoricamente quando compri all'interno dello stadio la bottiglina te la dovrebbero o travasare o tartela comunque senza il tappo vicino, cioè ti travasano. Questo non lo so perché manco allo stadio da molto tempo.
1: Però
0: la teoria dovrebbe essere questa qui. Ciao ragazzi, sono Mattias, anche qui in Danimarca esiste, ti restituiscono i soldi della bottiglia. Sì, ci sono quei distributori.
1: No,
0: lì.
1: Ma non la mettono, cioè pure mio figlio lo fa fuori, in Italia non la mettono questa cosa, non si riesce a capire perché. Ma il vetro, per esempio, non usano il vetro. Non.
0: Buongiorno Claudio il pizzaiolo, un avviso, ho messo il gasolio a Benevento a 1,75.
1: Ci fa piacere.
0: Un pochino stanno abbassando i prezzi effettivamente. Ragazzi, la macchina per inserire le bottiglie di plastica c'è in un supermercato a Santa Maria la Carità e un altro centro grosso a Torre Annunziata.
1: No, ma si dovrebbe mettere per legge, perché visto che siamo green, cioè quello che dico io, voi l'inquinamento, questo e quello, però le cose che bisogna fare nel fan, cioè mettilo per legge, ogni catena di supermercati deve avere sta cosa. Cioè qual è il problema? Cioè pagare il vuoto sul, come si chiama, cauzione sulla plastica, l'imballaggio per esempio, disincentivare il fatto degli imballaggi di plastica, sono tutte queste cose qua che fuori fanno, non riesco a capire che in Italia non si fa, visto che ma fai green, scusate.
0: Allo
1: cioè
0: stadio...
1: Amazon, no? Quando vi mandano una cosa a casa avete visto che imballaggio ti fa?
0: Di carta.
1: Però capi quando la carta spreca, cioè per mandare una cosa piccolina così ti mandano un pacchettino, cioè fa una legge se vuoi un pacchettino più piccolino, cioè
0: Senta cos'altro, Marco, mettiti un tappo di riserva in tasca, ma sei una brutta persona, cioè, se per entrare allo stadio con la bottiglina può essere pericoloso.
1: Io so,
0: ragazzi,
1: che non te la svuoto.
0: Ci segnalano anche che non lo devi tenere in tasca, ma lo devi nascondere meglio, altrimenti te lo trovano. Ragazzi, Bruno da Portici, la macchina per riciclo plastica sta a un supermercato in via Gianturco. Gianturco penso sia scritto Granturco, credo che forse te l'ha modificato. Quindi in alcuni supermercati lo
1: sì,
0: si
1: capiamo,
0: può trovare.
1: Logico che sto dicendo, no?
0: Sì, l'ho capito, hai ragione.
1: E che sto dicendo? Cioè, voi mi fate tutto il blocco delle macchine, mi fate questo, mi fate quell'altro, però quando c'è da fare una cosa green, non la facite. Cioè, sempre per le lobby, così. Capo, non riesco a capire che ve non porta a voi. Cioè.
0: 081-546-6873, abbiamo tempo, Ciro, per una telefonata o ci fermiamo? 20 secondi, allora ci fermiamo, annunciamo la canzone che questa merita. No, ci sta, pronto? 20 secondi, veloce, vai. Pronto? Pronto?
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito.
0: 20
1: vai.
0: Secondi, è durata tanto. Ci sono gli SDC, You Shock Me All Night Long.

0: Vabbè, genio questo amico. Anche i CDC sono poco green con Oh Nylon. Va bene. Marco Ercolano, c'è un supermercato, il macchinario c'è, se metti le bottiglie di plastica vuote ti dà dei punti in cambio poi per fare la spesa, e anche questa è una buona notizia. Poi ragazzi, nel lontano 2000 in Finlandia portavo le bottiglie di plastica vetro nei supermercati di Helsinki ricevendo in cambio un buono per fare la spesa. Qui è ancora fantascienza, peccato. Vittorio, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Ciao Enzo. No, Rosa, allo stadio qualcuno non te la svuota la bottiglietta, ma la maggior parte te la versano nei bicchieri. Mm.
1: Cioè, se la compri all'interno?
2: Sì, all'interno. No, fuori non te la fanno proprio entrare.
1: Fanno bene.
2: Nemmeno senza tappo te la fanno entrare.
1: Ottimo. Va bene.
2: Però all'interno qualcuno.
1: No, non ci siamo stati, si ignorando con qualsiasi cosa.
2: Da consumato, ovviamente.
1: Va bene, insomma.
2: Vabbè.
1: Beh, già il fatto che ti levano il tappo e te la fanno entrare, prima te la facevano il tappo, insomma, è già una cosa. Va bene, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Non lo so, dici che lo fanno.
0: Hanno detto.
1: Dici che lo fanno, non lo so.
0: Allora, teoricamente non te le fanno entrare le bottigline da fuori. Cioè, io ricordo quando andavo allo stadio qualche anno fa, proprio la bottiglina d'acqua te la prendevano e te la levavano.
1: Neanche a borraccine, neanche si va che a borraccine.
0: La borraccia sei impazzito, ancora peggio.
1: E mica aietta a borraccine.
0: Ancora peggio.
1: E picciacca uno me la fa vinto 30 euro. Aietta a borraccine, giustamente.
0: Di acciaio, quella là, sai, quelle lì come termiche, no? E tu fai una strage. C'è anche a Piazza Municipio. A Piazza Dante la macchina per riciclare le bottiglie, ma funzionano male, e poi due da sole certamente non bastano.
1: No, si dovrebbe generalizzare come avviene in Germania, tutti i supermercati, tutte le catene di supermercati dovrebbero avere questa cosa, basta, punto. Ti faccio vedere come funziona, no? Pure il vetro, siamo in Germania, si lasciano per i clochard, no?

0: lasciano tutte le bottiglie e le recuperano, okay?
1: Allora, altri vocali che stanno arrivando. Nel frattempo, se volete dire la vostra, 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buon weekend a tutti e due.
0: Ciao Gian.
2: Voglio rinnovare i miei auguri a Marco.
1: Grazie caro.
2: E volevo dire, non so se leggi chi ti manda i messaggi, però io quella cosa che ti ho detto è la verità,
1: Allora su Instagram, ragazzi, penso che c'ho una tonnellata di messaggi da leggere e da rispondere, non si è capito niente.
2: Ho scritto che comunque è importante trovare l'equilibrio e penso che tu l'abbia trovato.
1: No, sicuramente caro. Comunque vi do un consiglio: se volete aumentare il numero dei follower, sposatevi, non si sa perché, ma stanno arrivando follower.
0: Sorry.
1: Ma una roba esagerata, una roba veramente incredibile. Ciao Gianni, grazie comunque, dopo lo provo il tuo messaggio. Pronto,
3: ciao ragazzi.
1: Ciao
3: Danilo. Allora, per la questione delle bottiglie allo stadio, in primis voglio fare le mie più sentite condoglianze all'amico Pesacane.
0: È bello,
1: la faccia tu,
0: è un momento felice, dai, vai.
3: Non sei che ha fatto, vabbè, comunque.
1: Allora, ripeto un concetto: se è andata male a te, non significa che andrà male a me. È un problema tuo.
3: A me ancora non va male, ma già so come andrà, però.
1: È un problema tuo, amico mio. È un problema
3: Ti stavo dicendo, allora, io vado allo stadio praticamente sempre, avendo l'abbonamento da anni.
0: Sì.
3: E il fatto dell'acqua l'hanno sempre fatta buttare fuori. L'unica volta sono andato a vedere il concerto di Liberato, quindi recente, mi hanno detto di togliere solo il tappo. Io penso quindi che sia solo una direttiva di quando si fanno i concerti, no? Sai, vuole essere lo sport di quest'ora, per quanto riguarda le manifestazioni sportive, penso che sia una cosa differente.
0: Questa è l'unica scelta. La sicurezza è sicurezza.
3: Tanti anni la butto, solo un giorno nella mia vita, mentre dei concerti, in vita mia. Sono andato una volta, mi ha tolto solo il tappo. Infatti sono rimasto così. All'inizio.
0: Ma ci sono le fontanine all'interno dello stadio?
1: Io a fondanini in stato.
0: Sono costretto a comprare l'acqua.
1: No, te la puoi portare da fuori. Il regolamento, l'ultimo regolamento sintetizzato è massimo mezzo litro, plastica morbida e rigorosamente senza tappo. Quindi
0: si può introdurre,
1: però se c'è la tua bottiglina la puoi avere.
0: Ma quella ha detto che te la fanno buttare.
1: Prima era così, adesso no, se tu te la vogliono far buttare tu dici guarda, levi il tappo, lo stappi e lo stacchi. E
0: quindi se vado là fuori, quello dice butta la cosa, posso dire chiamo i carabinieri.
1: Esatto.
0: I carabinieri poi vengono, cioè, pronto.
1: Teoricamente.
0: Pronto carabinieri, non voglio vendere la bottiglia.
1: Dovrebbero esserci già lì nei paraggi delle forze dell'ordine, teoricamente dovrebbero stare da quelle parti.
4: Pronto ragazzi, buongiorno, Salvatore.
0: Ciao Salvatore.
4: No ragazzi, in merito all'argomento dell'auto, cade a fagiolo proprio perché ieri mi sono venduto la mia macchina.
0: Bravo.
4: Per esigenze di spazio, mi serve tre figli, mi serve una macchina più grossa.
0: Sì.
4: Però mai come ora, cioè io a 45 anni non sono mai stato così indeciso, poi al di là del prezzo, al di là se uno se la possa permettere o meno, ma proprio per quanto riguarda l'alimentazione della macchina, io cioè, sono indeciso su quale prendere, cioè veramente sono in difficoltà. Vabbè, scattando l'elettrico, perché non tengo garage, quindi se non tieno garage è inutile che ti accatti la macchina elettrica, perché caricare le colonnine costa più del diesel.
0: Addirittura ho scoperto che ci sono dei supermercati che te lo offrono gratis.
4: Ma te la metti in filo, se la metti andata in fila,
0: ma sparagli.
1: No, ragazzi, però scusatemi. Io vorrei denunciare un attimo questa cosa, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale di Google, ma non mi ricordo questa nello specifico come si chiama, questa cosa dei tappi, mi sta spiegando tutto e dice a un certo punto verso la fine: se stai pianificando di andare allo stadio ti consiglio di portare con te un tappo di scorta nascosto in tasca se desideri di chiudere la bottiglia una volta superati i controlli. Ma un attimo prima ti ha detto che praticamente è un missile. Sebbene rimanga un'azione contraria allo spirito del regolamento di sicurezza. Gesù, ma allora non me lo devi consigliare? Che cos'è sta roba?
0: Infatti è un'aberrazione, come si dice.
1: Dimmi, è un errore gravissimo questo.
0: Dimmi.
4: Ma tu mi cagni argomento, ma mi fa credere il tuo figlio, frate.
1: Vabbè, tanto ci dobbiamo fermare. Ciao caro, un abbraccio, fermi lì, torniamo subito.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: anche questa seconda ora di Sano Kiss in questo sabato 27 giugno, ultima parte della seconda ora. Prima di passare al telefono o ai messaggi, la domanda è d'obbligo: ma un complottino ce l'abbiamo?
1: Ma non si può parlare di complotto con te? Come si fa? Cioè c'è appiccicammi, che vuoi parlare?
0: No, tu, litighiamo se vuoi litigare.
1: Ma non ci credi a complotto, è tutto così alla luce del sole, non ci credi.
0: Ma come fai a dire che è alla luce del sole?
1: Scusami. Che cos'è? Quale complotto vuoi parlare?
0: No, so, scegli tu.
1: Uno in cui tu c'hai un dubbio, per esempio. Un complotto, dici, ma secondo me.
0: Che potrebbe essere un complotto?
1: Ma non ti, cioè, non. La terra poggia su un elefante, no?
0: Ma che cagata, Ma poi scusami.
1: Che complotto?
0: Scusami, la domanda
1: è tutto liscio.
0: Ma se la terra sta su un elefante,
1: sì.
0: L'elefante cosa mangia?
1: Non si sa.
0: Quando fa pupù, dove va la pupù?
1: Non si sa, va nello spazio.
0: Vabbè. Ragazzi, ma chi è più green di voi? Più green di chi ha rosario green verde non si può. Certo, infatti, siamo qua. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buon fine settimana, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
2: Ti posso dire una cosa?
1: Sì.
2: E io, nei confronti della mia nazione,
1: sì.
2: Io ho avuto sempre l'idea, e forse non mi sono mai sbagliato, lo dico seriamente.
1: Sì.
2: L'Italia non è una nazione, sì. È un paese arretrato di casati.
1: Scusa, è un paese?
2: Un paese di casati.
0: Cioè, tipo c'è il casato verde, il casato pesacane. Tipo per esempio adesso il casato pesacane si è spostato anche a Portici.
2: All'interno del Parlamento ci sono sempre le solite famiglie che si dividono il paese. E noi ci stiamo tutti.
1: Ma succede pure in altri paesi, no? La classe dirigente è quella.
2: Sei italiani. I giovani, anche i miei voti. Volete vivere in un paese civile, dovete andare a nord dell'Europa, ma proprio quello a nord.
1: Va bene. Ma tu, cioè, tu rimani qua, però.
2: Ma ti hanno tutto andando,
1: allora vai giù. A mamuricallo,
2: ma voglio dire un'altra cosa, sì. Molto, è una cosa napoletana. Mi dispiace, ma andiamo ora a Roma, non stanno facendo più, perché?
1: Non lo stanno facendo in più, stiamo perdendo le tradizioni, siamo diventati pure noi.
0: Ma che cosa non si fa più? Non ho capito.
1: Il ragù non si fa più.
2: Come faceva mamma, o come faceva nonno, non lo fanno più.
1: Non lo fanno più, no. Babbo, grazie amico mio. Ciao, ciao. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Cerozzi e Mariano, figli di Rosario Acquisiti, non la Falletta, là.
1: Qui, caro, ciao, come stai?
3: Tutto bene, ragazzi. Allora, innanzitutto, grazie a voi per la trasmissione che fate.
1: No, figurati, ci
3: un augurio particolare a Marco, mi ha risposto anche sui social e lo ringrazio, faccio tanti auguri di nuovo.
1: Grazie a te.
3: Niente, vai giù, un complotto, secondo me, ora come ora, questo avre che stava, cioè, dobbiamo parlare un pochino, secondo me, di queste vacanze che effettivamente una famiglia media, secondo me sulla Calabria Ionica una settimana si può fare di questi tempi, perché ora come ora...
1: E mo complotto
3: contro questi villaggi, contro questa gente che specula sulla...
1: L'Italia è cara, questo bisogna dirlo, è cara.
3: È cara.
1: Quindi sono stata in Costa Azzurra, più cara della Costa Azzurra, da tutto qua. Se va a Cannes vedevo il traffico in mezzo, avevo Lamborghini,
0: puzzate famo Lamborghini, mamma mia.
1: Se il traffico, indovino quando stavo parcheggio, c'è un altro 2 euro. Cioè tu parcheggi, avevo 2 euro, c'è un altro. Figurati il caso,
0: parcheggio custodito tra le altre cose,
1: Sì, sì.
3: Parliamo di una famiglia media di 3-4 persone per fare 2 settimane. In un villaggio, ma Formula Residence, ci vanno 4.000 euro.
1: Ma guarda, ti posso consigliare, vattene in Grecia. Sparagna e Kumbarisce.
0: Oddio, il viaggio costa.
1: Ma che Canavo quanti ci metti?
3: Calabria Ionica, 1.500 euro, 2 settimane.
0: Sì, però aspetta, la Grecia con la nave, se fa il passaggio ponte, è un viaggio della disperazione, intanto in coppia di mare.
1: 6 ore fa, gli arriva a Corfù. Ma
0: devi fare la notte, devi fare
1: viaggio. Ma quando mai? A Corfù su 6 ore, quando ti mi ci vuoi? Io sono stato, guarda che sono stato 9 anni in Grecia, buona Grecia.
0: Ma quanti anni fa? tu oggi se vai in Grecia,
1: è che sempre che glielo tempo pigliare.
0: Sì, ma se tu
1: Brindisi, come
0: se c'hai 20 anni, no? Vabbè, sì. E ti devi mettere sul passaggio ponte, lo fai. Se c'hai 50 anni ti prendi una cabina, se già prendi la cabina ci metti più soldi. Se ti porti la macchina a bordo per andare là costa di più,
1: la poltrona, quanto costa?
0: Pronto.
1: La poltrona. Ma io non ci troviamo mai con Kiss, pronto. Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao caro. Allora,
2: non so se vi ricordate, già qualche mesetto fa vi parlai del fatto che io e mia moglie come seconda attività avevamo deciso, insomma, di cercare casa per le vacanze.
1: Sì.
2: E quindi parlavamo della
1: costruzione, sì.
2: Parlavamo di sorelle, eccetera. Allora, finalmente questa benedetta casa l'abbiamo trovata.
1: Oh.
2: A privato. Allora, sì. Vi faccio fare una risata. Allora, poiché anche loro probabilmente nel corso delle settimane, ok, si saranno accorti di aver chiesto un prezzo particolarmente appetibile, no? Perché altrimenti vi dico la verità, io e mia moglie, mo che ci muovevamo. Piano piano, nonostante sia tutto quanto, tra virgolette, a nero, nonostante insomma avessero detto che i consumi erano inclusi, nonostante avessero detto che non c'era l'agenzia per lo mezzo, mo sta uscendo. L'agenzia, i consumi a parte,
1: certo.
2: E anche un posto auto che prima ce l'avrebbero consegnato, insomma, piano piano se ne stanno venendo. Come possiamo fare? è la mentalità proprio che è sbagliata, è proprio la mentalità che è sbagliata. Quindi hanno buttato l'amo, abbiamo abboccato, piano piano si stanno allargando. Rosario, dammi un consiglio, che devo fare?
1: Che devi fare? Io vi ripeto, vi conviene più andare all'estero, in Italia non si può stare, cioè non, vacanze in Italia non si possono fare, almeno io per la mia esperienza, però sbaglierò. Va bene, ciao amico, ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Prima di fermarci facciamo un saluto pure a Carlo che ci sta sentendo con la sua dolce Anna. Fai un saluto come solo tu sai fare, lo sai.
1: Ciao Anna.
0: Anche a ciao. Carlo devi salutare.
1: Ciao Carlo e Anna. Ah, ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie. Ciao, ciao. Ragazzi, fermi lì, torniamo tra pochissimo. C'è la terza ora di Yes or No Kiss Kiss. Oh no.

0: mangiando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ovviamente dopo Saif, buona domenica, Kiss Kiss Napoli, Yes Ano Kiss Kiss, alle 12 e 6 minuti, fra 3 secondi con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacani.
0: Grazie ancora a Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. Devo dire Ciro, stamattina almeno per quanto riguarda le prime due ore, non è che ne hai tagliati tantissimi, si stanno comportando quasi bene. Proviamo con lui, pronto?
2: Marco, buongiorno.
0: Eccolo. Ciao caro.
2: Marco, cosa ti prova a stare vicino a Stefano De Martino?
1: Non c'è, allora, non so Stefano De Martino, ci assomiglio, ma non so io.
0: Allora, io vorrei dire
1: non
0: solo una cosa.
1: Non spargersi voce, Marco, che tu vai a confermare poi, capito?
0: C'è stato qualcuno che al matrimonio ha detto, guassa, Stefano De Martino. Ragazzi, è una cosa spettacolare.
1: Sì, spettacolare. Sì, sì.
0: Pure lì al matrimonio l'hanno detto.
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: comunque, per l'amico di prima che diceva il fatto della vacanza, abbiamo fatto il calcolo. Quando viene a fa? Quando hanno ritto? Martedì.
0: Allora, se prendi la cabina senza portarti la macchina, erano tipo
1: 5,70 più 2,80, 4 persone, 4 adulti ho fatto, non ho fatto i bambini, ho fatto.
0: Sono verso i 900 euro.
1: 4 adulti, 5,70 più 2,81, e poi 1.000-1.200 euro dove viene a fa all'albergo, 1.600-1.700. Ti fatta vacanza.
0: Senza auto.
1: Ma non serve manca la macchina alla fine.
0: Oddio, dipende da dove vai. Se le spiagge sono lontane, da dove prendi la camera, sì.
1: Se sono lontane, ti vai più un paese che te una spiaggia lì. Sì. Oppure io tenevo l'albergo che ti una spiaggia e ti va pure.
0: Spesso se tu vai. Ma quanti anni fa, Rosa?
1: Ma l'albergo non è che cagna,
0: no,
1: cambiano
0: i prezzi.
1: Tre o quattro anni fa.
0: Se tu già prendi, io per esempio.
1: Quattro anni fa è cagnata che c'ha ragione. Ormai
0: no,
1: si
0: il prezzo, se tu prendi, per esempio, la vacanza che ho fatto in Albania 2-3 anni fa, anche io. Forse se volessi rifare la stessa identica vacanza, non spendiamo gli stessi soldi.
1: Ma è facile, ma sapete, cioè, chi su che io viaggio? Vedi un attimo un albergo nel nord di Corfu, prendi, pronto. Niente, è caduto
0: così.
1: Niente, non ci troviamo proprio. Cioè, pronto?
0: No, devi verificare i prezzi, devi verificare. Pronto?
1: Pronto.
3: Marco, io lo so.
0: Poi, caro.
1: Ciao.
0: Oh, Marco.
3: Comunque, Marco, auguri,
0: Grazie, caro.
3: Faccio un vero auguri con tutto il cuore che a te e un picciolillo tuo. Te la potevi uscire.
0: Grazie, caro.
1: Grazie assai.
3: E poi, soprattutto a te, Marco, lo sa. Sì. Tu sei un bel giovane.
1: Okay. Grazie,
0: ma non
3: però cazzo sto esagerando con Stefano De Martino.
1: Hai ragione,
3: esatto.
1: Sono più belli
3: tutto questo caso piatto il Stefano De Martino, lo sa, tu non lo dire proprio.
1: Ma che boh,
0: perché non lo stai mortificando?
1: Ti piace l'albergo col fuvista mare? Con spiaggia, con spiaggia, ok, vai. Dimmi, caro.
3: Quel poco ti può assomigliare a Stefano, ma quel poco, ma non è che assomiglia totale a Stefano.
1: Guardate. Grazie.
0: Ma tu avere le pigliate sul serio sta cosa?
3: Sono sicuro, tutta questa carta su viaggio sarebbe fatto in hotel, sono da benessere con Stefano Martino.
1: Sì, va bene. Ma che attacca tu? Ciao, pronto? Facciamo sempre a gusto, no?
0: Comunque Rosario mi sta facendo la vacanza a Corfu a gratis, sto risparmiando, sto risparmiando l'agenzia di viaggio.
1: Quanto adulti tu?
0: No, siamo due.
1: No, perché con te a cussia, guarda,
0: siamo due.
1: Non fidi di me, cioè, c'ha pure il pronti.
0: Mi stai facendo la vacanza, pronto?
1: Dimmi, caro.
4: Pronto?
1: Sì.
0: Ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, Salvatore da Cerra.
0: Ciao, caro.
1: Salvatore.
4: Ragazzi,
1: sempre quattro persone, no?
4: Guarda la situazione di Corfu, io ci sono stato l'anno scorso.
1: Sì.
4: Vi posso garantire che se
1: 8 e 21.
0: Ma che periodo?
1: Prima
0: che
1: settimana
0: periodo?
1: Sabato prima d'agosto.
0: La settimana di agosto qual è?
1: Prima sabato d'agosto
0: della prima settimana. Ok, quindi sono
1: 8 e
0: siamo già allora sono fai 8,50 la nave più 8 qua siamo sui 1.500 euro.
1: 4 per su, no?
0: Una settimana,
1: dimmi,
0: no,
1: caro, dormire e viaggio.
4: Allora, dicevo, no, io sono stato l'anno scorso 15 giorni a Corfu.
1: Quando
4: ho preso la nave a luglio, sono fatte 2 settimane a luglio, però la nave l'ho presa a gennaio, febbraio, quel periodo là. Con la macchina. Comunque qua giù io 15 giorni a luglio una casa in un paesino al centro di Corfu, che lo posso dire il nome, Moretica.
1: Come no?
4: Ok, sì. Moretica, avevo la spiaggia a 300 metri da casa. questo qua si faceva perché sono stato esigente, ho pagato 1.100 euro.
0: Sei partito a luglio?
1: Allora, per rispondere a Marco e per dirlo, in Grecia, a meno che non andate a Santorini, o andate a Creta, o andate a Mykonos, cioè andate in queste cose molto rinomate, ma andate in Grecia, insomma, in posti non rinomati, si può fare. No. Ma pure quando vai a mangiare fuori, hai visto? Quando vai al ristorante,
0: c'è un piccolo problema in Italia, però. Allora, tu, per esempio, sei partito a luglio, hai preso la nave prima, hai fatto tutta una serie di accortezze saggissime. Fermi, fatemi mettere una scopa, fermi. Saggissime che ti hanno permesso di risparmiare. E ti dico che spesso e volentieri, pure io e Sofia, quando dobbiamo programmare qualche cosa, lo facciamo con largo anticipo ed effettivamente il risparmio ci sta. Ma il riferimento all'amico di prima che parlava della vacanza 4.000 euro, là, a parte che si parla di un villaggio, eccetera. Ma quando tu sei obbligato per lavoro, che c'hai le due centrali di agosto, per esempio, di ferie, sono d'accordo. Vabbè. Però comunque.
1: No, ma già spuntiamo, a sangue, ma non raggiungo.
4: Io ora non mi ricordo la chiamata dell'amico, ma devo essere una settimana in un villaggio. La settimana dice di Ferragosto, come dicevi tu, in Italia è la stessa.
0: Ragazzi, ho lavorato anni fa in un villaggio dove si pagava tipo una famiglia di quattro persone una settimana, forse spero due, comunque hanno speso 12.000 euro. Cioè, sono stato, conosco benissimo i soldi che si spendono lì in certe situazioni.
4: Ok, ma non parliamo di villaggi, non voglio fare nomi, quelli 5 Stelle e quant'altro. Parlavo con degli amici l'altro giorno che hanno trovato dall'anno scorso a quest'anno lo stesso periodo, lo stesso villaggio, sempre stesso numero di creature, perché chi lo tenono, ma parliamo di 600-700 euro in più nel giro di un anno. Sta guerra che ha combinato.
0: No, ma sì, questa è un'anomalia forte che purtroppo ci sta.
1: L'Italia è cara. L'Italia è
4: caro. C'è un po' di speculazione anche su questo. Perché come stai in Italia, guarda, sta pure la Grecia.
1: Guarda, immagina in Svizzera che è carissima, sparagna rispetto all'Italia. rispetto all'Italia, sparagna. Sa, Marco, se sta sul Sullano, ci ha già buttato le cune.
0: Ma me lo fotte quando spende
1: Ma che me ne frega.
4: È stato così. Quest'anno io, per esempio, sto in Italia perché ho delle ferie divise, ho solo una settimana, poi voglio stare in Italia. A luglio mi sto facendo un tour per la Sicilia con con una coppia di amici che abbiamo lo stesso numero di bambini, siamo in 8, tutto. Ma come io prefero andare a marzo, aprile. Ma i 500-600 euro ci pigliate una semana in casa.
0: Vabbè, aprile. Ragazzi, ma luglio e settembre, se si può partire in questi periodi dell'anno, fai una grande vacanza. Non hai lo stress del caos che c'è l'overbooking e si sta benissimo e si risparmiano un sacco di bei soldi.
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono Salvatore. Auguri ancora allo sposo.
0: Grazie, caro.
5: Parente in noleggio. Volevo un attimo soffermarmi per questa cosa. Io ho fatto un viaggio di nozze l'anno scorso. Sono stato in America e ho fatto la crociera dei Caraibi. Secondo voi quanto ho speso?
1: 10.000 euro.
5: No.
1: 6.000.
5: Sei sbagliato.
0: Di più o di meno?
1: Di più o di meno?
5: Di meno.
1: Di meno di 10.000 euro?
5: Meno.
1: Ma ti portato un magna da casa?
5: No.
0: Funerale, mangi dalla mattina alla notte.
1: Ma che boh!
0: Bellissimo.
1: Ma che boh, vero? Ma una magna un banale. Ma pensavo che sei portato un magna da casa.
5: Ho pagato dal 2 di luglio al 17 di luglio.
0: Sì.
5: Quindi due settimane, cioè, diciamo, di luglio centrali.
0: Sì.
5: Comunque 5.500 euro.
1: Ottimo. Qua hai fatto un affarone.
5: Tra cui, ovviamente, l'albergo lì a New York, a Times Square, pensione, diciamo, non completa, diciamo solo la colazione, perché poi ovviamente a pranzo e a cena fuori. E ovviamente poi la crociera all inclusive. Quindi tu risparmi poi in crociera, poi ovviamente è tutto già pagato.
1: Vabbè, ci faccio per il 4.000 euro non stiamo facendo in 2000. Non conviene.
0: Ciao, un bacione, ti voglio bene. Ciao caro. Chainsmokers, ragazzi, dal 2016. Poi torniamo che abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme.

0: insieme moglie dal 20 al 30 agosto Gallipoli B&B in centro con colazione inclusa.
1: Ottimo.
0: 740 euro.
1: Ottimo, benissimo, giorni. Gallipoli, ottimo proprio.
0: 74 euro.
1: Non è che tanto una

0: perché ci sono anche allenatori giovani, perché la scelta anche di Italiano all'inizio era giusta, sì. Si poteva stare, perché aveva un curriculum, però aveva dimostrato, no?
1: Certo, da stagioni positive.
0: Va in un modo, va in un altro, non ha nessuna importanza, però questi sono gli allenatori che secondo me, quelli che hanno questo tipo di mentalità, che sono parte poi, oggi diventa difficile la gestione di una squadra, gli deve essere bravo a gestire, perché oggi gestire una squadra è molto molto più difficile di prima, ci sono troppe componenti che influiscono, ormai ogni giocatore non è più un giocatore di quella squadra, no? Poco fa mi hanno chiesto, ma ha fatto bene andare al Chelsea?
1: Palestra,
0: Palestra, sì, ha fatto bene, certo, ha fatto bene, non è solo una questione economica, perché poi in Italia l'attaccamento alla maglia di questo non esistono più,
1: è vero.
0: E quindi uno fa dei ragionamenti per quello che è la situazione oggi, ed è una cosa che ha, secondo me, svilito il calcio, questa cosa qui della passione dei giocatori in riferimento alla propria maglia, ma è una generazione così, ma non è colpa loro.
1: Senti, mister,
0: quello che è il sistema.
1: Certo. Senti, mister, ma visto che parlavamo di allenatori, e tra l'altro anche allenatori buoni, molto giovani e buoni, a me piace molto Grosso. Tu che idea ti sei fatto di Fabio come allenatore?
0: Sono d'accordo. Io, vedi, è una cosa che ho sempre fatto, è per quello che sono andato tantissimi anni fa, il secondo anno che Guardiola allenava, l'ho visto in una partita di Coppa e ho detto questo vado a vederlo. E sono andato una settimana a Barcellona. Ti parlo di 15 anni fa, no, ma così.
1: Certo.
0: Perché li vedi dal campo, vedi come fanno, come si muovono, cosa fanno poi nella partita. Grosso ha dato dimostrazione di questa capacità, ma anche di leggere la partita, perché fortunatamente inquadrano anche gli allenatori. Non è uno che urla tanto, non è uno che fa tanto casino, però la sua squadra, questa di quest'anno, ma anche nel precedente, erano equilibrate. Avevano, lo vedi quando una squadra ha un modo di stare in campo che è quello più, la cosa più importante è quello di non squilibrarsi mai, di essere sempre compatta.
1: Muoversi in maniera organica,
0: poi
1: devi, no? Che è la cosa,
0: sì,
1: fondamentale.
0: Poi devi avere i giocatori di qualità, chiaramente.
1: Certo.
0: No? E lui ha messo insieme le due cose e l'ha dimostrato, come tanti altri che ci sono, che sono bravi, di giovani ce ne sono.
1: Eh sì, è vero.
0: Però sono tutti vicini alla mia generazione. Sono più vicini alla mia di generazione questi allenatori, però.
1: È vero.
0: Sono partiti dal basso, sono venuti su, hanno fatto quello che devono fare, hanno dimostrato. Questa è.
1: E adesso
0: vediamo come andrà. Ma noi adesso, io sono curioso di vedere cosa fa Malagò. Spero che la prima scelta giusta che debba fare sia quella di Maldini, direttore tecnico di tutto il calcio,
1: di tutto il club Italia. Certo, di tutto il club Italia,
0: sì, secondo me questa è la scelta primaria che deve fare, e spero che la faccia. Poi vediamo cosa dirà per quanto riguarda il futuro, perché bisogna che tutti i tifosi capiscano che dobbiamo avere pazienza, ci vogliono degli anni per costruire qualcosa di importante,
1: per ricostruire tutto. D'accordo con te, mister, grazie davvero come sempre per averci regalato
0: buona
1: qualche
0: giornata.
1: Minuto
0: ciao.
1: A te, grazie,
0: ciao,
1: davvero,
0: ciao.
1: A mister Gigi Cagni, un'ultima per Marcello Altamura. Marcello, un Kevin De Bruyne che ti immagini resti a Napoli?
2: Beh, io credo che sicuramente Allegri lo firmerebbe con il sangue per farlo restare, perché comunque è un giocatore che a lui piace, però sai, io credo che molto dipenda anche dalla voglia che il ragazzo abbia, perché io onestamente, al netto dell'infortunio che lo ha tenuto fuori quasi 5 mesi, comunque ho visto un ragazzo anche nei giorni del ritiro di Di Maro, dove noi come stampa eravamo più vicini anche alla squadra, un ragazzo un po', come dire, scollegato un po', non sintonizzato anche sull'ambiente Napoli, forse è anche un problema di carattere, un ragazzo un po' introverso, un po' chiuso, che ama la sua privacy, ed è giusto anche così. Io credo che un De Bruyne che abbia voglia di dimostrare, di incidere ancora in Europa, farebbe la fortuna del Napoli e farebbe la fortuna di Allegri. Però credo che debbano parlare, e credo che Max debba capire se lui ha voglia di restare ancora a Napoli, con che spirito lo eventualmente lo può fare, perché sennò poi

0: tenerlo contro voglia e tenere un giocatore magari non entusiasta, secondo me potrebbe essere controproducente.
1: Grazie davvero a Marcello Altamura. Ciao Marcello, alla prossima.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie al collega di Cronache. Noi adesso ci andiamo in pubblicità, un disco e poi ovviamente continua Radio Gol.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Siamo al giro di boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Ancora un saluto da parte di Vincenzo Perra, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Siamo pronti anche per continuare con i nostri ospiti, in considerazione ovviamente non soltanto del Napoli ma anche di quello che sta accadendo a proposito del mondiale. Vi ricordo che questa sera arriveranno altri verdetti a partire da quelle che saranno le sfide delle ore 23 con Croazia-Ghana ma anche Panama-Inghilterra in contemporanea. Poi invece per le sfide dell'1:30 di questa notte Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, e poi alle 4 occhio ai biscotti Algeria Austria e poi la sfida in contemporanea anche tra Giordania e Argentina. E vabbè, diciamo che poi si comincerà anche con i playoff con Sudafrica-Canada, ne avremo fatto assolutamente a meno. Intanto vado a salutare e ringraziare il direttore Italo Cucci. Ciao direttore, benvenuto. Eccoci qua. Pardon per l'ultima considerazione, però effettivamente Italo, in questo mondiale stiamo vedendo delle partite che secondo me non ci stanno in un mondiale, e personalmente al di là del fatto di esserci o non esserci, cioè se anche l'Italia avesse dovuto giocare contro la Giordania, per me sarebbe stato comunque sempre un confronto impari che magari poteva essere da qualificazioni, non di certo da fase finale di un mondiale. No, non me ne vogliano, non è razzismo calcistico personalmente.
1: Io ti respingo con fallo sicuro.
0: Vai.
1: Perché avremmo potuto perdere anche con la Giordania.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente, quello sicuramente.
1: Allora, guarda, io quanti ne ho fatti? 10, 12, non mi ricordo. Questo è non per i giornalisti che non sono mai contenti, e non per le autorità o per altro, per il popolo del mondo è il più bel mondiale che io stia vedendo. Dove si ravviva fra l'altro la iniziale storia. Io avevo 16-17 anni quando ho fatto il primo articolo, nel quale dicevo che mi approntavo a vedere uno sport sognando che Davide battesse sempre Golia. Ma in ogni caso, anche se non lo batteva, c'era. Cioè, guarda che in questo mondiale io non credo per l'intelligenza degli organizzatori, magari hanno avuto anche un po' di intelligenza, ma molta fortuna. È venuto a fare una cosa inappagabile, dove non c'è una partita da buttare via, perché semmai vuoi fare una critica, la fai a quel meschino che ieri sera non ha fatto giocare Alan tutta la partita. Ma non la vai a fare, aggiungi fra i negativi Bielsa, che sta tornando a casa, ma a me Bielsa non è mai piaciuto perché fingeva di essere intelligente. Ecco, per me è un mondiale bellissimo dove la gente si diverte da matti, e il nostro mestiere, per scrivere, per parlare, per far vedere, è quello di far godere la gente, di più non c'è.
0: È vero, però diciamo, io ovviamente la mia argomentazione era relativa alla tattica, no Italo? Per chi come no, me diciamo ama sicuramente questo sport, in termini emotivi mi sento vicino a quella che è alla tua considerazione, però ho anche visto dei calciatori che di certo non possiamo annoverare tra i migliori al mondo, e un mondiale era anche questo, no? Poter vedere i migliori calciatori del mondo che si sfidavano. Io ho visto giocatori che personalmente non so se potrei vedere giocare in promozione qui in Italia.
1: Io ti dico una cosa, giorni fa ho scritto e confermo che questo mondiale ci fa dimenticare anche le penne dell'Italia. Chi se ne frega, ci stiamo divertendo qualche volta, ma sì, ma dai, forse sì. Però l'Italia è in secondo o in terzo piano, le nostre disgrazie. E questo vuol dire che stiamo finalmente vedendo una manifestazione senza terzi interessi. Adesso dice che viene fuori il biscotto di qua e di là, ma chi se ne frega? ti faccio un esempio, una partita come quella dell'Ecuador non è la Corea che ci fotte per un colpo di fortuna.
0: No, no, è una squadra che ci ha creduto davvero, una squadra che ci ha creduto.
1: È una che ha giocato a pallone, cioè io sto vedendo giocare a pallone. E questa è una cosa che, se permette, mi mancava da molto tempo. Me ne aveva riportato un po' a casa, come si chiama, il mio amico dell'Under 21. Aveva portato un po' di calcio a casa con dei ragazzotti che giocavano a pallone di qua e di là. Ma il mondiale, questo è veramente un mondiale. Tieni presente, io lo ripeto sempre, ma non è una statistica, è una situazione storica. La FIFA ha 211 nazioni, molte più dell'ONU, e siccome l'ONU, tutte le sue nazioni non fanno altro che cercare di fare una guerra, l'ONU non riesce a fare niente. La FIFA ha tutte queste nazioni che vogliono giocare a pallone e si divertono a giocare a pallone. Preferisco.
0: Sì, sì, anche se in alcune cose, perdonami, ma la FIFA, per quanto può avere questa parvenza di democrazia, in realtà su altre Italo non ce l'ha per niente, perché vedere un Iran costretta ad un mondiale davvero paradossale, personalmente nemmeno ci sta. Così come personalmente dover consegnare la Coppa del Mondo, per me la Coppa del Mondo la deve presentare chi eventualmente la mette in palio, e quindi la FIFA, non altri. Quindi anche su questo potremmo discutere, pure sull'organizzazione.
1: Non so quanti anni tu abbia.
0: Io siamo 43, non sono così giovane.
1: Non c'eri. Sono vissuto in un mondo in cui un giorno João Avelange, presidente della FIFA, aveva deciso di allargare fortemente le porte all'Africa e al mondo, favoloso, che non partecipava, che si sentiva dire che esistesse calcisticamente. E Artemio Franchi, che era il presidente dell'UEFA, nonché il numero uno del calcio italiano, gli disse: guarda, non rompermi le balle, perché se no io sai cosa faccio. Organizzo il mondiale, invito l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile e siamo a posto, perché il meglio siamo noi. E quell'altro, zitto zitto, buono buono, si è detto una calmata. Ma non c'è più questa storia.
0: No,
1: noi
0: però,
1: non esistiamo
0: però.
1: Più, l'Europa non esiste più da nessuna parte. Io non voglio fare sfoggi di cultura particolare, sono mesi che sto dicendo che noi dovremmo rifondarci come Eurasia. Siccome siamo Eurasia, siamo indoeuropei, possiamo allargare la nostra fascia in maniera che non veniamo sommersi dai Curaçao e da via discorrendo, mentre abbiamo delle nazioni che già ci rappresentano, perché l'Iran fa parte dell'Eurasia, non è come molti credono,
0: come
1: che erano arabi, questi sono europei come noi.
0: È vero.
1: E allargarci vorrebbe dire tornare ad avere un peso particolare, anche culturale, perché la cosa della quale ti do ragione nel tuo, poi mi piace che anche se mi fa venire in mente i rompiballe che dicevano Sed Etziam, tutti i momenti dicevano Sed Etziam.
0: Come?
1: Ma detto questo, è vero che manca un po' di cultura questo mondiale, è puro spettacolo, però santo Dio, godiamocelo dopo che abbiamo
0: quello, sicuramente, perché comunque la
1: robaccia, andiamo avanti,
0: certo. Italo, ti abbraccio forte, è sempre un piacere confrontarsi con te, davvero, grazie.
1: Ciao Italo,
0: poi non per fare proprio i bravi bravi bravi, però per esempio a proposito di Sed Etziam, inserita anche in Odi et Amò, diciamo storica poesia di Catullo, giusto per far vedere che qua qualcuno il diploma se l'è portato a casa. Paolo Specchia, ciao mister, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo, mi piacerà spaventare, parliamo di Catullo.
0: No, non ti preoccupare, parliamo di pallone, nemmeno di calcio, parliamo proprio di pallone, mettiamo così.
2: La cultura non guasterebbe, però ecco, teniamo le cose più corrette, siamo nati per goderci solo in base al pallone.
0: Senti mister, parliamo di pallone e di come lo vedono vari allenatori, quelli che abbiamo definito protagonisti dell'anno che verrà, e quindi c'è Massimiliano Allegri, c'è Cesc Fabregas, ovviamente il campione d'Italia in carica Cristian Chivu, c'è Amorim, c'è anche Giampiero Gasperini. Noi però ci interessa di capire come giocherà a pallone il nostro Massimiliano Allegri, perché già lo definiamo nostro, no mister?
2: Beh sì, non vedo l'ora che sia ufficiale, così lo posso chiamare, perché non voglio farlo, perché sono molto scaramantico, non vorrei che poi, finché non c'è l'ufficialità, mi trattengo dal chiamare Massimiliano Allegri, che conosco molto bene, che ha giocato con mio figlio, era il capitano dell'Aglianese quando mio figlio aveva 19 anni, lui aveva 29, sono 10 anni di differenza, quindi nacque una grande amicizia, quindi ho seguito, lo stimo, è un uomo concreto, ha una gestione dello spogliatoio molto molto direi soft ma efficacissima, perché i giocatori ne parlano tutti quanti bene. Per quanto riguarda il sistema è un pratico, quindi il Napoli è una squadra ben costruita già in passato, credo che come sistema di gioco non potrà cambiare, si dovrà adattare al 4-3 o al 4-2-3-1, perché Napoli è costruito, cioè ha i giocatori per sviluppare bene questo tipo di sistema, e credo che lui quindi lo sceglierà sicuramente uno di questi nuovi, cioè atterrà soprattutto l'attenzione in campo alle qualità degli uomini di cui dispone, perché è uno che valorizza gli uomini soprattutto, non i sistemi di gioco. Ci sono allenatori d'altro, ci sono quelli che non prescindono dal loro calcio. Sarri, il calcio di Sarri è un calcio studiato, manovrato, ha dei principi classici. Fabregas per me ha fatto il calcio più bello degli ultimi 4-5 anni che ho visto, con il Como, che ha una squadra non eccezionale, però con la qualità medio-alta che ha, giocando bene come da giocare, ha regalato spettacolo per tutte le gare, un quarto di gara su tre quarti disputati, cioè finalmente ti diverti. E poi abbiamo visto tanto pragmatismo, credimi, anche Conte è un pragmatico, Gasperini è un pragmatico, Allegri è un pragmatico, cioè chi gioca per il risultato non può non essere soprattutto serio e pratico, non può cercare di uscire col palleggio basso quando sa che non ha una squadra che è incapace di farlo, altrimenti rischia. Allora può rischiare chi non ha in ballo l'importanza di una piazza notevole e appassionata di calcio come quella di Napoli, quella di Roma, come Milano, ma gli altri devono stare attenti, cioè, quelli che appunto possono divertirsi come il Como fanno un calcio spettacolo, chi vuole provare a farlo avrà i suoi pro e i contro. Noi dobbiamo fare un calcio vincente e abbiamo preso allenatori vincenti, io sono molto fiducioso.
0: Senti, a proposito di essere fiduciosi diciamo in questo nuovo corso, ti voglio chiedere a proposito eventualmente di che ruolo può giocare Antonio Vergara in tutto questo.
2: Ma un ruolo importante, io lo stimo molto per quello che ho visto, è un giocatore in crescita, quindi sarei molto dispiaciuto se Napoli dovesse via, al di là della cifra che gli possono proporre, cioè, è un giocatore costruito in casa, dopo Insigne non c'è stato nessuno, quindi già da tanti anni Insigne non c'è più, ora troviamo un prodotto casalingo che ha qualità, stoffa, anche struttura, perché pur non essendo 1,85 ma il giocatore che si difende bene, fa il centro basso, sa fare il centrocampista all'esterno, un giocatore di qualità, ma un giocatore, cioè questo sa giocare al calcio, quindi sarà poi Massimiliano Allegri che lo utilizzerà come meglio crederà lui, lo farà crescere, perché credetemi Allegri insegna calcio almeno nella maniera personale, i giocatori con lui migliorano il loro range, poi magari sul piano tattico non è che vuole dire si sbizzarisce tanto sia quali giocate, però è un allenatore importante che fa crescere i propri uomini, quindi Vergara troverà spazio, lo spazio che saprà meritare, però spero tanto che non diano via, perché sarebbe un peccato.
0: No, quello ce lo auguriamo anche noi, noi l'abbiamo definita addirittura incedibile, pensate, perché effettivamente non si può prescindere da questo ragazzo, anche per la questione delle liste, e io lo voglio sempre ricordare, perché il Napoli purtroppo prodotti dal vivaio ne ha veramente pochi, se non addirittura nessuno, se non il buon caro Antonio Vergara e ovviamente Nikita Contini, che ne parliamo a fare. Mister, grazie come sempre per essere stato con noi, alla prossima.
2: A te Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Grazie davvero a Paolo Specchia. Detto questo, adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità, un disco e poi ritorno in studio Gianluca Miranda.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, rientrati, rush finale della seconda ora di Radio Gol. Andiamo al telefono, con noi c'è Carmine Gautieri. Ciao Carmine, come stai? Ah, c'è Pasquale Salvione prima? Ok, allora chiedo perdon, grazie a Vincenzo Perna al coordinamento, Ciro Froio alla regia, alla parte tecnica. Allora vado da Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, come stai?
1: Ecco, meno dribbling di Gaudier, però ci provo, dai.
0: Però guarda, mi vai benissimo, ti schiererei comunque in attacco, caro Pasquale. Stavamo facendo prima un breve sunto di questo mondiale che sta facendo, diciamo, ci sta dando delle notizie sul nostro campionato, notizie che già praticamente avevamo. Non stiamo scoprendo l'acqua calda in questo momento, caro Pasquale. Attaccanti italiani un po' a secco, tranne Lukaku che ieri ha segnato, è andato a segno anche De Bruyne, però i vari Malen, Lautaro Martinez e compagni non hanno brillato fino a questo momento.
1: Non hanno brillato, è chiaro che insomma il mondiale è lungo, per cui bisogna anche aspettarli, dargli la possibilità di far vedere il loro talento. Di sicuro Lautaro e Malen avranno la possibilità di entrare nel vivo nelle prossime partite per dei sedicesimi, che poi varranno la qualificazione diretta. Hai nominato Lukaku perché ha fatto bene nelle due volte che insomma è entrato e ha insomma un po' dato la scossa al Belgio. Ecco, questo potrebbe essere un ruolo che potrebbe anche essergli cucito addosso nella prossima stagione con il Napoli, però insomma anche gli altri credo che prima o poi verranno fuori.
0: Senti, ci ha raggiunti al telefono Carmine Gautieri, che saluto. Ciao Carmine, come stai?
2: Buongiorno, bene, grazie.
0: Benito. Al telefono c'è anche il collega Pasquale Salvione. Allora Pasquale, facciamo così, ti do l'onore di fare la prima domanda, la prima considerazione a Carmine Gautieri.
1: Volevo sapere da attento osservatore se in questo mondiale hanno dato qualche giocatore che potrebbe essere, diciamo, un suggerimento di mercato per i nostri club italiani, magari chissà anche per il Napoli.
2: Ma giocatori importanti ci sono, anche se poi la differenza vediamo sempre che la fanno i soliti campioni come Mbappé, come Messi, come lo stesso Cristiano Ronaldo. Per ora non è che c'è stato un giocatore che ci abbia impressionato da dire a Napoli o a qualsiasi club di prenderlo. È normale che il mondiale in questo momento qui è ancora lungo e io penso che i valori veri, il giocatore importante non si è visto ancora, perché poi di solito si va a vedere anche un giocatore di prospettiva. In questo momento qui sinceramente, almeno per ciò che ho visto io, non ci sono giocatori che mi abbiano impressionato così tanto.
0: Sì, no, vabbè, sicuramente io, se posso riprendere quella che è la domanda di Pasquale Salvione, quello che mi ha impressionato molto in questa prima fase di mondiale è Alibegovic della Bosnia, un nome già chiacchierato di mercato, soprattutto per la Roma. Pasquale, questo può essere, diciamo, uno dei nomi scintillanti di questo mercato?
1: Allora, è un giocatore che già insomma l'Italia ha conosciuto bene nello spareggio e che ha fatto male all'Italia, è un giocatore che piace, che è seguito dalla Roma, da tanti altri club. Chiaramente poi, come giustamente diceva Gaudieri, le differenze le fanno i grandi campioni, e se c'è uno che dà qualche, diciamo, spiraglio di prospettiva, mi riferisco ad esempio al centrocampista del Marocco, Bouadi, ecco che già c'è, ci sono i grandi club di Premier che sono pronti a fare follie, come è giusto che sia, perché poi la Premier in queste settimane ci sta dando ancora dimostrazione che se vuole portare a casa dei giocatori lo fa senza problemi.
0: Torno da Carmine Gautieri. Carmine, stavamo discutendo un po' sull'attacco del Napoli poco fa, con tre attaccanti che ha in forza di fatto il Napoli oggi. Si parla di Højlund, di Lorenzo Lucca, che è rientrato dal prestito dal Nottingham Forest in Premier League, e ovviamente Romelu Lukaku, che tra l'altro, come ricordavo poco fa, ha segnato ieri nel 5-1 del suo Belgio al Mondiale, che poi ha qualificato il Belgio al primo posto nel girone. Belgio che ha staccato il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale in America. Voglio chiederti, tra questi tre, secondo te, ovviamente togliendo Højlund che sarà il titolare, tra Lukaku e Lucca chi terrà Massimiliano Allegri?
2: Ma guarda, io sinceramente avendo Højlund titolare, dove è un giocatore anche di grande prospettiva, io penso che sarebbe più giusto tenere Lucca dietro che un giocatore come Lukaku, perché comunque non dà pressione a un Hollywood, e soprattutto c'è un giocatore giovane che può essere un giocatore utile da anche da grande prospettiva, ecco. Per me io rinuncerei più a Lukaku che a Luca.
0: Sì, sicuramente potrebbe essere così. Ringrazio Carmine Gautieri e lo saluto. Ciao Carmine, grazie per essere stato con noi. Torno da Pasquale Salvione e poi bisognerà dare anche un occhio, Pasquale, a quello che sarà il campionato dell'anno prossimo, insomma, con tante pretendenti al titolo, con un Inter che sta provando a rinforzarsi, non c'è riuscita fino a questo momento perché nomi erano Palestra prima e poi tentativo pazzo con Nico Paz, scusate il gioco di parole, voluto, però non c'è riuscita, e quindi ovviamente Marotta dovrà capire come potenziare la squadra, una squadra che sicuramente è più avanti già adesso rispetto alle altre.
1: Diciamo che i primi sogni di mercato sono sfumati, e quando sembravano, nel caso di Palestra, addirittura vicinissimi, è chiaro che Marotta si farà perdonare, perché sappiamo della sua bravura e della sua scaltrezza sul mercato, però insomma finora l'Inter è a mani vuote, il primo colpo vero lo ha messo a segno il Milan con Gonzalo Ramos, insomma è un segnale importante anche del Milan in chiave futura, perché finora sembrava, diciamo, un po' allo sbando, comunque ha piazzato questo colpo Gonzalo Ramos, che secondo me è un giocatore che può essere molto utile al Milan. Aspettiamo anche ovviamente le mosse della Juve, della Roma, del Napoli e delle altre squadre che possono ambire allo scudetto, perché finora di colpi veri, insomma, ne abbiamo visti pochi.
0: È vero, è proprio così. Pasquale, prima di salutarti, tornando brevemente al mercato del Napoli, perché un nome chiacchierato in queste ore, quello di Scott McTominay, che ha deluso al mondiale con la sua Scozia, tutta la Scozia, devo dire la verità, ha deluso, ha fatto un mondiale veramente orripilante per quanto mi riguarda, perché ho visto tutte le partite. McTominay però è un nome che affascina ovviamente nel mercato europeo, in questa sessione estiva di calciomercato. Si parla di Real Madrid, è chiaro che io credo che il Napoli ne faccia una valutazione di almeno 100 milioni, perché per il Napoli questo calciatore straordinario è incedibile.
1: Sì, per il Napoli incedibile. Ti posso anche aggiungere che da quello che ci risulta, insomma, dagli ambienti Madrid, insomma, le preferenze siano per altri giocatori. Credo che in pole possa esserci Enzo Fernandez del Chelsea, che è un giocatore che piace molto a Mourinho, però sappiamo bene che in questo mercato, insomma, chiudere delle piste è sempre sbagliato, anche perché il Real in queste prime settimane di mercato ha già portato a casa diversi giocatori, da Dumfries, Cucurella, Konaté, insomma ha venduto Nico Paz, per cui è capace di e ha la forza per fare tutto, per cui è giusto tenere aperte tutte le porte, ma a centrocampo mi sembra che la preferenza sia un'altra.
0: Eh sì, è vero, è proprio così. Ultimissima domanda per te, prima di salutarti, il futuro di Anguissa e Lobotka.
1: Ma guarda, Lobotka credo che sia un futuro ormai delineato verso la permanenza al Napoli. Okay. Anguissa abbiamo ancora qualche dubbio da sciogliere. Io credo che, insomma, il fatto di avere gli stessi agenti italiani di Allegri possa avere un peso all'interno della sua decisione, e lui, diciamo, è il lago della bilancia per far sì che il Napoli poi possa fare un investimento importante a centrocampo. Se dovesse essere confermato Anguissa, con la prospettiva anche di vedere Vergara come mezzale, io credo che il Napoli di investimenti pesanti a centrocampo non ne farà.
0: E staremo a vedere. Nel frattempo lo voglio ringraziare, il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, facciamo così, ci dobbiamo fermare giusto per qualche secondo. Tra pochissimo torna in studio Vincenzo Perna per la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Tanti temi ancora da trattare, quello caldo di McTominay, perché vedo molta ansia e preoccupazione tra i tifosi del Napoli per quanto riguarda il nome di Scott, ma state tranquilli perché il Napoli veramente fa una valutazione molto alta del calciatore, perché poi si discute sempre, anche noi nel filo diretto con Diego Maradona Junior discutiamo sempre, qui tutti voi chiedono al Napoli cifre spropositate e poi vogliono risparmiare sui calciatori del Napoli. Scott McTominay è incedibile, se lo volete il prezzo parte da 100 milioni di euro. Ne parlerete tra pochissimo con Vincenzo Perna nella terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Ora linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in Campania, da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori meridionali. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà davvero sentire, con anche punte di 35-36 gradi. Valori appunto più elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani sole protagonista, con clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app di
6: terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Torna a Radio Gol e allora ancora buon pomeriggio da Vincenzo Verna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, dalla quale potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Siamo pronti per iniziare questa terza ed ultima ora di Radio Gol e allora direi subito di dare il benvenuto e di ringraziare il collega Michele Inserra che apre questa terza ora. Ciao Michi, benvenuto.
7: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a te. Ti chiedo subito un'idea sulla questione Massimiliano Allegri. Non è sicuramente un problema enorme quello che lo lega ancora al Milan, si tratta su buonuscita o semplicemente su quello che può essere il riconoscimento all'allenatore di un quid per evitare che possa in qualche modo intentare causa nei confronti del Milan per la questione dell'esonero. Insomma, dovrebbero essere quisquilie, visto che adesso l'amministratore delegato del Milan c'è, e questo potrebbe accelerare la sua uscita dal Milan.
7: Beh sicuramente con l'ufficialità di un amministratore delegato tutto è più semplice adesso, e quindi diciamo siamo di fronte a un non problema. Massimiliano Allegri, nonostante non sia stato ancora ufficializzato, però ha diciamo dato già le sue indicazioni alla società e a Manna su come operare sul mercato sia in entrata che in uscita, e credo insomma che alcuni calciatori sicuramente saranno valutati in ritiro, soprattutto a Di Maro, e lì insomma poi vediamo chi resta e chi andrà via.
6: Sì, bisognerà capire chi resta e chi va via, soprattutto quando poi sono calciatori che guadagnano tanto. Romelu Lukaku e lo stesso Kevin De Bruyne sono due calciatori che hanno dato tanto al calcio, però forse, diciamo, almeno per uno dei due dovrebbe essere ormai in parabola discendente di parecchio.
7: Guarda, se mi chiedi chi buttare dalla torre in questo momento, io direi Lukaku, senza dubbio. Mi terrei ancora De Bruyne, perché comunque ha dimostrato, comunque, nonostante le inadeguatezze tattiche, di poter dare sempre un contributo in più. Lukaku ha fatto quest'anno insomma così e così, però insomma io se devo scegliere vado a scegliere sicuramente De Bruyne.
6: Sì, Kevin comunque ha dimostrato di avercene ancora, e poi soprattutto sai che Michele
7: ha dimostrato anche in nazionale, quindi.
6: No, soprattutto in nazionale più che da queste parti, però
7: diciamo che noi l'abbiamo preparato, loro ne stanno godendo.
6: Esatto.
7: Chi ha fatto il letto, chi va
6: o si è preparato lui stesso, verrebbe da dire, e si è risparmiato un pochino, ed è proprio questo la cosa che più mi dispiace, sai. È un calciatore che io personalmente ho sempre amato, un calciatore che il Napoli tra l'altro voleva all'epoca del Wolfsburg, ma ovviamente quando poi arriva una società importante come il Manchester City è normale che poi vada da quelle parti e non venga da queste. Però sinceramente lo vorrei vedere una stagione intera almeno con la maglia del Napoli, visto che
7: lo vorrei vedere con una stagione intera e nella posizione a lui più congeniale, insomma, visto i mal di pancia che ha mostrato nel dopo Conte, insomma, anche se a me non è piaciuta francamente quell'uscita di Brown, lo prometto.
6: No.
7: Però insomma, però se lui può rendere meglio in altro modo, ben venga, insomma. Credo che Allegri sia una persona intelligente e preparata da poter accontentare anche un calciatore che non è uno dei tanti, è comunque un fuori classe.
6: Senti, invece, visto che in questi giorni abbiamo scherzato molto con il calciatore spagnolo Gila, addirittura la slide è Gila ha visto, e ci perdoneranno, diciamo, i nostri ascoltatori, però era troppo divertente per non farla. Credi che questo ragazzo davvero completi bene il reparto arretrato del Napoli? Oppure magari ti saresti aspettato che inizialmente si partisse da altri settori?
8: No, francamente mi aspettavo che si mettesse mano subito dalla difesa, Gila è importante, ma come tutti i calciatori non è indispensabile, cioè, c'è anche altro sul mercato, non parliamo del Maradona della difesa, parliamo di un buon giocatore che ha ancora tanto ancora da dimostrare, che secondo me si sta pompando pure troppo in questo momento, i prezzi vanno a lievitare, se la trattativa si chiude nel giro di poco, bene, io sono sempre convinto che i calciatori debbano fare il ritiro, non dico completo, ma quasi, quindi tu le devi avere già a disposizione. Io mi auguro che il Napoli quanto prima possa avere a disposizione l'organico completo al 70% già di Maro. Naturalmente abbiamo il capitolo degli esuberi, tanti che rientrano, e Massimiliano Allegri si ritroverà ad allenare un gruppo nutrito di calciatori, e quindi deve essere bravo Manna adesso a piazzare già i calciatori che non sono funzionati a questo progetto, e lui sa benissimo, Manna, conoscendo anche Allegri, che si parlano in zucche, chi non è già funzionato al progetto.
6: Grazie Michele, ovviamente buon weekend e buon lavoro, alla prossima.
8: Grazie a voi, buon lavoro.
6: Grazie davvero a Michele Inserra, grande amico di Radio Gol, persona eccezionale ed ex calciatore del Napoli, Davide Giubilato, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Davide, come stai?
9: Ciao amici, come state voi?
6: Bene,
9: grazie.
6: Bene. Ovviamente da Napoli ti arriva sempre un abbraccione fortissimo a te, David.
9: Grazie.
6: Ti voglio chiedere, a proposito di Gila, del quale parlavamo poco fa con Michele Inserra, se eventualmente questo volere del Napoli di andare a puntare un difensore ci porta verso una condizione ancora una volta di una difesa a tre, o semplicemente guardando a quello che è il progetto di Massimiliano Allegri di una difesa a quattro, semplicemente completerebbe, ecco, le coppie dei difensori centrali. Questa scelta a te che cosa ti rimanda su questo tema?
9: Ma mi rimanda soprattutto quello che hai detto adesso tu, la possibilità di avere durante l'arco del campionato le due alternative, sia la difesa 3 che la difesa 4. È un ottimo giocatore, ma anche, secondo me, anche in funzione di quello che è successo l'anno scorso, speriamo, facciamo tutti i nostri scongiuri ai nostri santi, che non si ripeta il discorso degli infortuni. Anche in funzione di quello, secondo me il Napoli ha bisogno di qualche tassello importante come Gila nella rosa per completarla, perché negli altri reparti secondo me è al completo il Napoli, perché ne ha da vendere.
6: Quello sì, è un Napoli che comunque in tutti i reparti è abbastanza coperto, e questo, Davide, rispetto magari a quella che può essere stata una doppia avventura abbastanza turbolenta per Massimiliano Allegri, prima con la Juventus e poi col Milan, va valutato anche quello. Cioè, a questo allenatore che ultimamente viene un po' troppo spesso criticato, secondo me, dai tifosi del Napoli, e gli viene dato del brocco semplicemente perché ha fallito nelle ultime stagioni. Però è anche vero che non aveva a disposizione quell'organico che invece già il Napoli gli mette di default a disposizione, per poi andarci a fare del mercato ed eventualmente aggiungere qualche altra cosina a quella che è già una forza di una squadra che è già capace di poter lottare su più di una competizione.
9: Ma partiamo dal presupposto che se Allegri è un brocco la maggior parte non possono allenare, allora.
6: È vero.
9: Perché i numeri di Allegri, la storia di Allegri parla per lui. non è assolutamente un brocco, anzi è un ottimo allenatore, è un ottimo allenatore per club importanti, perché non dimentichiamo che il Napoli è un top club da molti anni adesso, e per gestire determinati calciatori oggi non c'è bisogno soltanto del discorso tecnico-tattico, ma soprattutto per il discorso della gestione, perché è diverso, sono cambiate le generazioni e bisogna avere, oltre a un ottimo allenatore, anche un gestore. Quindi non definisco Allegri un brocco, e condivido quello che dici quando sottolini che è stato ed è dai tifosi del Napoli spesso giudicato in modo sbagliato, secondo me, sono sincero. Quindi ha la possibilità di fare quello che sa fare, l'ha fatto molto bene, sì, le ultime due stagioni non sono andate bene, ma non dimentichiamo che la Juventus nelle ultime stagioni, non soltanto con Allegri, con Thiago Motta eccetera eccetera, è stato un disastro totale, con Spalletti idem, e del Milan non ne parliamo, perché ancora oggi il Milan ancora non si capisce chi è il direttore, chi cosa fa, chi comanda, quindi non è semplice allenare dei club così importanti ed avere queste problematiche. Quindi credo che abbia fatto un'esperienza anche negativa, e poi ripartire da Napoli con tutto l'entusiasmo che ha sempre avuto Allegri.
6: Senti, è vero che il mercato ancora non è iniziato, però vediamo tante squadre muoversi con largo anticipo, però c'è anche il mondiale di mezzo. Io direi di non essere assolutamente preoccupati per trattative che non accelerano ancora definitivamente, anche perché comunque i tesseramenti possono essere fatti dal 1° luglio, quindi già su questo siamo abbastanza tranquilli. Però considerando l'organico che ha il Napoli, vanno fatte delle cose, però vanno fatte soprattutto le cessioni, no David, rispetto magari agli acquisti.
9: Assolutamente sì, il Napoli quest'anno si può permettere di aspettare, di valutare, di vedere come va il ritiro, all'allenatore soprattutto di valutare in senso pratico, vedendo i calciatori, un conto che li vedi d'avversario, un conto che li vedi tutti i giorni, il ritiro, capisci tecnicamente, capisci caratterialmente, ci sono tante sfaccettature che oggi il Napoli si può permettere di attendere, non solo dal primo luglio in poi. Si può permettere, visto l'abbondanza di calciatori, e soprattutto deve fare delle uscite, come giustamente ho detto.
6: Davide, grazie come sempre per aver accettato
9: grazie
6: il nostro
9: voi,
6: invito.
9: Ti voglio... Un abbraccio e forza Napoli.
6: Ti vogliamo
9: grazie.
6: Bene, forza Napoli
9: grazie
6: sempre.
9: Anch'io.
6: Ciao grazie. David, grazie davvero a David. Giubilato, e adesso preparatevi a un momento davvero, davvero surreale. Abbiamo il collega ed amico, mi permetto di dirlo, del mattino, ovvero Bruno Maiorano. Ciao Bruno, benvenuto.
10: Ciao Vincenzo, buonasera.
6: Allora, di solito funziona così, io gli faccio la domanda seria, lui mi riesce a prendere in contropiede spesso e volentieri. Nonostante diciamo la sua bravura, stavolta voglio metterlo alla prova, quindi lo spiazzo io direttamente. Partiamo così, Bruno, domanda a piacere. Bruno Maiorano del mattino, che cosa si domanderebbe il mio caro Bruno?
10: Ma quello lo domanda ieri sera, cioè in che modo la Francia riuscirà a perdere il mondiale.
6: Sì, ci sta, mi piace questo argomento, perché effettivamente
10: secondo me la domanda che bisognerebbe farsi non è chi vince il mondiale, già perdere il mondiale.
6: Esatto, che questo è giusto. E ti aggiungo a questo argomento che stamattina ci siamo interrogati io e Gianluca, perché Gianluca Miranda, che è un po' più giovane di me, di parecchio, mi diceva: no, ma la Francia è sempre stata forte. Io mi sono permesso di correggerlo. Io ho detto: guarda, che la Francia è diventata forte più o meno, diciamo, intorno al 96-98, quando poi vincono il mondiale. Poi prima avevano tanti buoni giocatori, però non riuscivano a ottenere i risultati. Fatto sta che poi da quel momento, con algerini che diventano francesi, con armeni che diventano francesi, con congolesi che diventano francesi, vincono il mondiale e da lì in poi hanno sempre presentato delle formazioni fortissime. Questo è anche un po' simbolo dell'era moderna. La Francia ha anticipato un po' tutti con la questione naturalizzazione, Bruno.
10: Ma sì, io credo che quella sia stata la vera chiave di svolta nella storia del calcio francese, secondo me anche in buona parte nella storia del calcio europeo, perché la prima Francia multietnica è quella di Francia 98 ed è quella nazionale che mette in ginocchio probabilmente uno dei Brasile più forti della storia.
11: È vero, è verissimo, con tra l'altro una macchina straordinaria che non capiremo mai che problema ha avuto in quella finale, vero? Ronaldo, che non era il Ronaldo che tutti quanti conoscevamo in quella finale, poteva essere una finale diversa, però comunque la Francia l'ha meritato quel mondiale. Mondiale al quale però noi non ci siamo, caro il mio Bruno. Bisogna ripartire con Malagò. Malagò è stato molto chiaro, non mi venga a dire prossimo CT che viene ad allenare per i soldi. Io voglio un allenatore che voglia sposare un progetto, quindi mi verrebbe da dire più Mancini che Antonio Conte da queste parole.
10: Beh, diciamo che sono due allenatori che negli ultimi 10 anni guadagnati anche parecchio,
11: quindi sì.
10: Possono entrambi mettere da parte il portafoglio per dare alla gloria. Detto questo, bisognerà capire anche un po' quelle che sono le scelte dei federali, perché un allenatore come Mancini è sicuramente un po' più aziendalista, nel senso che è un po' più politicamente aperto anche al dialogo federale, mentre invece, come abbiamo visto anche qui a Napoli, Conte è un po' padre padrone, quindi sarà anche questa la scelta, secondo me, fondamentale che dovrà fare il presidente federale.
11: Quella sarà una scelta difficile e sicuramente dipenderà molto anche da come sarà organizzato il Club Italia. La scelta Maldini, direi, come direttore della diciamo di tutta l'ambaratan tecnico, direi, Bruno, che può portare dei risultati, perché non solo conosce il calcio ma ha fatto anche il dirigente, l'ha fatto anche bene, perché poi da quando è andato via dal Milan è stato tutto un scendere verso l'inferno, al di là del fatto che si chiamano Diavoli Rossi. Però
10: possiamo dire tranquillamente che Maldini è stato l'ultimo dirigente che ha avuto il Milan negli ultimi 6-7 anni,
11: sì,
10: perché
11: sì.
10: Poi non mi sembra
11: no.
10: Che dopo di lui e gli altri abbiano fatto cose indimenticabili, però secondo me non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, lo abbiamo visto con Buffon, lo abbiamo visto purtroppo Maldini a quest'Italia servirebbe in campo, quindi cerchiamo di trovarli i nuovi Maldini. I giocatori vanno benissimo, amma tantissima come dirigenti, però è anche il momento di dare un po' di credibilità al calcio giocato.
11: Senti, un'ultimissima, Bruno, prima di salutarti, ci sei andato meglio tu con Gennaro Arpaia o io con Gianluca Miranda?
10: Almeno Gennaro Arpaia non è ancora sposato.
11: Ah, ecco, quindi, almeno quello.
10: Cioè, questa cosa. Guarda, approfitto peraltro della disponibilità e vi ricordo che da martedì in edicola con il Mattino c'è il nostro libro 99, no, cioè i 100 anni del Napoli raccontati in 100 personaggi. Inutile dirvi chi sia quell'uno al quale si aggiungono gli altri 99.
11: Ovviamente. Caro Bruno, grazie come sempre, buon weekend.
10: Ciao, grazie a voi.
11: Grazie davvero a Bruno Maiorano del Mattino. E adesso è sempre un piacere poterla avere ai nostri microfoni. Lo ringrazio per aver accettato anche quest'oggi il nostro invito. Boris Sollazzo. Ciao Boris.
12: Ciao ragazzi, come state?
11: Bene. Boris, devi sapere che in settimana si è acceso un grandissimo dibattito anche qui, perché poi in realtà se ne è sempre parlato tanto in giro per il mondo, perché il nostro collega Lucio Pengue a un certo punto dice: vabbè ragazzi, io direi che con questo mondiale abbiamo la dimostrazione che Lionel Messi è meglio di Maradona. E io ovviamente non posso che non interrogare uno di parte come te, perché sei maradoniano doc, diciamo andarti però anche a costruire quello che era il suo pensiero. Parlava di numeri, ovviamente, parlava di trofei, e poi però ci aggiungeva anche un'altra cosa. Diceva: fuori dal campo non esiste confronto, ovviamente, perché Maradona è sempre stato qualcosa di più. Però sul campo ha fatto più o meno le stesse cose, però l'ha fatte per più tempo e le ha fatte vincendo anche dei trofei. Vorrei un tuo giudizio, Boris.
13: Allora, intanto, siccome Lucio è un fratello per me, fatemi sapere in che ospedale è ricoverato, per quello che l'ho trovato. Ma è una delle rare occasioni in cui non sono d'accordo su nulla, perché Messi è stato nelle nazionali argentine più forti della loro storia, perché le nazionali argentine sono state abbastanza scarse fino al 1990, dal 94 in poi, compresa quella con Maradona, insomma è iniziato ad esserci una generazione molto molto forte. E Maradona ha vinto col Napoli, Messi ha vinto col Barcellona, e Maradona ha vinto l'Argentina di Cuciuffo, Ruggeri, Burruciaga, Messi ha vinto con questa Argentina qui, quindi era un'Argentina che anche senza di lui sarebbe una delle più forti in assoluto. Certo è che, e questo colpisce, appena morto Maradona sembra essersi dissolto l'incantesimo su Messi, cioè il peso che il confronto aveva, ma d'altronde, se ricordate, arrivò fino a ripetere con la squadra di Serie B spagnola il gol.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a quién deseo ahorita yo? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto? Ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella. Ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre muer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con

0: ragazzi, vi aspettiamo qui a Miami. Tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive. Chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo diffusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui che ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the Beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto. Oscar,
1: claro,
0: si è fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: gusta questa canzone, questa salsa,
1: sì,
0: romantica?
1: Sì, salsa romantica, muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo. Una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web, che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche
1: Milano,
0: in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, è anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi già di una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia y veramente son tutti muy adultos, ¿no? Han fatto
1: todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario. 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Momento Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de Tekin. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì. Las primeras armas, como se dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, come le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente a ti por la calle, ¿cómo le dices? Cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, qué mamacita.
0: Qué mamacita, qué bella ragazza.
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dichos en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Però todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo che mucha gente su Spotify, sui social la escucha.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en

0: Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Ti gusta, ti?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego.